Donne ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti

giro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà la